0: cieli, santificato il nome tuo, avvenga il regno tuo, che la volontà tua sia come in cielo ad entrare.
1: Padre nostro, quotidiano della nostra vita, e dimentica la nostra vita nostra, sicura le nostre vite, le nostre vite, le nostre vite, e nella nostra grazia di tentazione, se la vita della nostra
0: mano. Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem visitandum Elisabeth portasti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem visitandum Elisabeth portasti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem visitandum Elisabeth portasti.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus, quem visitandum